0: pronti a farvi un bravo. Tutto crede sarà disposto e lesto.
1: Manca il suggeritore.

deve esser del poeta, e vostro il mancamento. In caso tale, già che faceste il male, far dovete ragion la penitenza.

0: Dice bene, anche l'orchestra è in ozio e non conviene fargli perdere il tempo.
1: I suonatori devono sempre aspettare, e solo per questo son pagati.
0: Pian piano, che non è...

0: obbligatissimo.
1: La prova generale quando farà?
2: Sì, se andiamo di questi passi, credo che si farà quest'altro mese.
0: No, non sarà così.
3: Composto è tutto e fra 3 giorni al più Sandra in scena.

Or che libero son d'occupazione, eccomi tutto a voi. Ad un passeggio, se volete, io

0: cinque ferre le mie dita tre fettucci e tutte disuguali. Chi la più lunga verrà, quelli comincerà, su via tirati. Questa del corpo,
1: anche la mia cosa.
2: Parmi che questa qui,
1: lunga.